0: Viera cosa è quella cane da Chelsea. Oh, non sa i soldi di mo dai gorillo, eh?
1: La banca da tiro, eh? Ma c'è un canto banco e bisogna che come tutto rendere, eh? Ma non, è chiaro che c'è un soldi.
0: Oh, sa che i soldi di mo dai?
1: Ti vedo in dai, ma non di mo.
0: Ma io, gorillo, gorillo. O sa che i soldi di mo ba?
1: Ma c'è cosa sa che cosa con soldi, cosa con storia?
0: Ai, sighi, oi, sighi, oi, sighi, oi, storia. Insay madang pinaliki. Huh. Unsa? Nats madam di ho?
1: Bungyo.
0: Bungyo. Mula nakasabot unsay bungyo.
1: Bungyo.
0: Tinawad ka rigori yo. Na si madam Rika di ha. Ni Dong James?
1: Si balik way.
0: Hanggaw. Namutan na ganito.
1: Ito ba nangyari kang talo ng bungyo ha?
0: Bungyo na saan mo rin nakasabot. Hala no, nanong gide ang himungaan di ha, aron magpaupa.
1: Pititisay lang yung imo ha. Yung nuli ate ha, nakamagkata iskwinali na yung Chelsea, madunggang at mga inano ba, sundo di ha. Kauwaw ka lang yun, ito.
0: Di man tulain kung sabi yung tumagpaupa, good. Kaya ka na bitaw sa tinagalog pa, may mga bahay paupahan. So, dili na siya dautan, di na bastos. Ay, pasila na yung mabitaw na limot ko. Nakalitan mga gusgisol din mo, God. Kring, nagunsan ko na siya di ha.
1: Hala, uy, bukyo, ginutay na ka. Nanong